un mondo difficile. Evita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua.

0: andando verso la vittoria del Napoli. Lo ha offerto per tutta la vita.
1: Acute Alfa Radio e Gnaudon Degna.